Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.

0: Ci sono emozioni che tornano al primo ascolto. La notte vola.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50° compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!

aspettare, la doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss!

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
1: Kiss Kiss.

0: veramente la regata, si preparano in questo momento.
1: Sì, perché alle 14.10 ci sono le prime due, poi la finalissima in questa domenica. E poi, peraltro, uno può pensare, chi ci ascolta in questo momento, insomma, in macchina, in auto, in qualsiasi posto del mondo, perché la gente è davanti alla postazione Radio Kiss Kiss? Per Marta e Benny?
0: Sì, no.
1: Probabilmente sì, ma insomma, soprattutto perché c'è un gioco interattivo che consente a dei fortunati vincitori di vincere i nostri gadget.
0: Gioco molto facile, chiaramente lo facciamo proprio per interagire con le tante persone che ogni giorno fedelmente, anzi da 50 anni, ascoltano Radio Kiss Kiss. Alle 14.10 avrà inizio l'ultima regata preliminare di oggi, saranno tre appuntamenti e in questo momento ricordiamo che Luna Rossa è in testa,
1: ecco,
0: un punteggio bello
1: per
0: alto.
1: Per augurare una buona sorte a Luna Rossa, ci vuoi accennare 5 secondi di Luna Rossa?
0: Ah, Luna Rossa, ma parle de...
1: Ecco, in linea proprio con il nostro History Kiss. Più o meno siamo lì, concettualmente siamo profondamente lì. Lui, sopravvissuto ad un assassinio, scrisse questa canzone. Parlo di Bob Marley.
0: È esattamente The Wailers, una canzone che significa proprio fare festa insieme, un inno alla fratellanza, alla pace e al potere unificatore, insomma, proprio della musica, quindi vogliamoci tutte bene.
1: Dal 1977, questa è semplicemente Jamming.

0: Bob Marley and the Wailers, Jamming 1977, il nostro meraviglioso History Kiss.
1: Buon pomeriggio a tutti da Marta e Benny, seconda ora di Non è Domenica senza Kiss Kiss. Noi siamo invece con tanto mare, tanto sole, con Capri che ci guarda dal lungomare e Caracciolo in diretta.

0: per voi.
1: Tra poco ci sarà la geolocalizzazione, quindi vi daremo degli indizi per provare a capire dove siamo diretti in questo momento.
0: Mi vuoi dire che tra poco, tipo col teletrasporto, andremo in un altro posto del globo?
1: Bene sì, perché a noi piace girare l'Italia intera, terra meravigliosa. Lo faremo tra pochissimo e avrete l'opportunità di vincere anche i nostri gadget e intanto la musica più bella.
0: Con Elisa e la sua Kintsugi.

0: finale delicatissimo di Elisa con la sua Kintsugi su Radio Kiss Kiss. Purtroppo Marta mi vuol portare altrove, cioè io
1: rimarrei... La valigia te la fai da solo e lo sai fare, cioè, ecco, non sì. sei uno che si fa fare la valigia ad altri, assolutamente.
0: No, quello no, però io poco fa ho provato a raccontare a chi non può vivere con i propri occhi questa meraviglia che davanti ai nostri occhi, un golfo di Napoli baciato dal sole con Capri di fronte, il Castel dell'Ovo, un clima meraviglioso, e tu con la geolocalizzazione mi vuoi portare altrove.
1: E quindi ti faccio fare un giro.
0: Mio da. Malgrado, preparo il trolley e vengo con te, però dacci degli indizi per capire dove ci stai portando.
1: Esattamente, perché se volete essere dei nostri chiaramente dovete provare a geolocalizzarci. Vi do degli indizi. Questa fu la, secondo alcune leggende, la dimora della Maga Circe, un luogo amatissimo da molti personaggi famosi che spesso si riversano in questo luogo piccolo, raccolto, con un mare paradisiaco e una cucina locale strepitosa. C'è una formazione rocciosa a forma di arco sospesa sull'acqua, perfetta per i selfie e per gli innamorati. Una delle spiagge più famose ha a che fare con la luna. Beh, qui un'escursione in barca
0: forse
1: assolutamente d'obbligo,
0: sì.
1: Non si può non passare per i bellissimi faraglioni. Altro
0: dillo a sto punto.
1: No,
0: dillo,
1: no, non lo dico.
0: Il nome, ok.
1: Piatto da assaggiare, parmigiana di pale di fichi d'India, un piatto unico con le pale di fico d'India, pomodoro e formaggio.
0: Allora, molti avranno capito, intuito qual è questa località. 347 490 0042, messaggi vocali con ovviamente la vostra voce, il vostro nome, la città dalla quale ci state ascoltando e la città dove virtualmente ci sta portando Marta in questa domenica.
1: Provate sì a geolocalizzarci tramite una nota audio, 347 490 0042. Tu hai capito dove siamo?
0: Io ho capito dove siamo perché ci sono anche stato, anche se non ho assaggiato le pale di fico.
1: C'è sempre tempo.
0: Certo. You wrote your gorgeous on it. You took-

0: All I Am, la voce inconfondibile, quella di Just Glean, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Allora Marta, con alcuni indizi ci ha portato in giro per l'Italia, dovevate essere bravi nel geolocalizzare una località attraverso una serie di indizi. Iniziamo da qua, Marta, cioè da capire gli ascoltatori se hanno beccato la città giusta, quindi raffica di messaggi vocali.
1: Allora, siete in Sicilia, ragazzi, ad Aci Trezza.
2: Io penso la Calabria, perché di fichi d'India è strapieno.
3: Ciao a tutti, Antonio e Carla, secondo noi è Baia delle Zacare, di Este.
4: Buongiorno a tutti e Kiss Kiss a tutti. Per me è San Felice a Circeo.
5: Dovrebbe essere Sabaudia, Latina.
0: Diciamo che tra questi nessuno ha indovinato la città giusta. Marta, facciamo un velocissimo recap e ci dai anche un indizio in più.
6: Allora, vi do un indizio. Abbiamo parlato anche del piatto tipico locale, che è la parmigiana di palle di fichi d'India. Posso dirvi in più rispetto a quello che già vi ho detto, che a circa 4 miglia c'è un'isoletta disabitata che è un vero paradiso in terra. Non si può andare in questa località senza fare un'escursione in quest'isoletta, che è veramente molto vicina e molto
0: bella.
6: Posso
0: chiederti una cosa, tipo indovina chi? Ma siamo su un'isola o è comunque terraferma?
6: Siamo su un'isola. Ragazzi, non posso dire di più, continuate a geolocalizzarci allora tramite una nota audio. Dove siamo io e Benny in questo momento? Volete raggiungerci? E allora dovete trovarci. 347 490 0042. E non a caso arrivano in Negramaro con

0: Kiss a te, che per inquinare meno hai iniziato ad andare in bici e adesso non ne puoi più fare a meno. Kiss a te, che sei un eroe di tutti i giorni. Se vedi dei rifiuti, li raccogli e lasci l'ambiente pulito. Pulito. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A. Life.

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.

0: Kiku e Ira Star con Woman su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, buona domenica a tutti, ancora da Marta e Benny. Allora, vi ho dato un po' di indizi per cercare di capire dove siamo andati in questo momento io e Benny. Dovete provare a geolocalizzarci anche per aggiudicarvi i nostri meravigliosi gadget. Era facile, facilino.
1: Beh,
0: insomma,
1: oddio, poi il concetto di essere facile o complicato è molto,
0: sono stata
1: molto
0: buona,
1: soggettivo.
0: Dai, sono stata
1: abbiamo
0: buona.
1: Detto che è un'isola, abbiamo dato tanti indizi circa il mare, anche bellezze insomma architettoniche e gastronomiche. Ascoltiamo altri messaggi di ascoltatori che stanno provando a geolocalizzarci così.
2: Vi trovate sull'isola di Ponza.
3: Buongiorno, Kiss Kiss a tutti. Siete sull'isola di Ponza per caso?
4: Vi diciamo isola di Ponza.
3: Per me è Ponza.
1: E siamo a tre. Ecco, sono tutti quanti adesso concordi e convinti che sia Ponza. Quindi a questo punto, Marta, chiedo a te, visto
0: ma
1: che...
0: Ma siamo sull'isola di Ponza, isola meravigliosa, straordinaria, isola ben frequentata. Tanti personaggi famosi ogni anno affollano l'isola di Ponza, che è un'isola piccola ma molto bella, bellissima da vedere. Sicuramente l'isola di Palmarola, un'escursione che non può assolutamente mancare. E anche la parmigiana con le pale di fico.
1: Ma tu dovevi dire l'altra cosa, l'indizio più importante. Chi lì si balla la paranza... che è una
0: danza
1: che si balla sull'isola di Ponza. E quello era la cosa che faceva scattare la molla.
0: Complimenti a tutti quelli che hanno risposto appunto isola di Ponza, ma il più veloce o la più veloce è stata lui.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Erika, la località è Ponza.
1: Ecco Erika, quindi porta a casa i nostri gadget, perché è stata la più veloce, insomma un dito velocissimo. Ovviamente domenica prossima ritorna la geolocalizzazione all'interno di Non è Domenica senza Kiss Kiss. Purtroppo non saremo più qui domenica prossima, Marta, torneremo nello studio centrale, ahimè.
0: Sarebbe meravigliosa una vita eternamente vista mare, ma anche vista montagna non è che mi dispiacerebbe.

0: La voce Sienna. Meravigliosa, quella di Sienna Spyro.
1: Great Expectation, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Allora, siamo in un momento storico dove ogni segnale può essere frainteso, e questa è una premessa da fare, e quindi bisogna stare molto attenti, ma è accaduta una cosa che ha dell'incredibile in provincia di Bergamo.
0: Esatto, perché ricordiamo che tanti bambini al di sotto di un metro hanno la possibilità di fare tante attività in maniera totalmente gratuita, ma anche in questo senso bisogna stare attenti a come viene segnalato il metro.
1: Eh sì, perché come si fa a segnalare un metro d'altezza? Di solito c'è un qualcosa che un segnala metro, appunto, certo, il metro di altezza. In questo caso, in questa gelateria c'è un cartonato con un finto gelataio che ha chiaramente un braccio alzato all'altezza di un metro, così che ogni bambino può capire, insomma, se ha diritto di ricevere cono o coppetta gratuitamente oppure no. Il problema qual è? Che lui ha il braccio teso in avanti, così dritto.
0: E cosa c'è di male?
1: E molte persone l'hanno interpretato come un saluto romano.
0: Ma dai, ma non ci credo neanche.
1: Assolutamente sì.
0: Ma
1: sì,
0: non saranno mica loro leggermente malpensanti?
1: No, l'ho detto, siamo in un momento storico dove bisogna stare molto attenti. In ogni caso, tante persone hanno accusato il proprietario di questa gelateria di aver realizzato un simbolo di richiamo fascista, tanto che lui è stato costretto a fare un video sui social dove spiegava che il gelato è di tutti, il gelato è felicità collettiva, e quel braccio serviva solo a misurare l'altezza dei bambini.
0: Ma guarda, neanche se avessi avuto la fantasia, ecco, di un bambino sarei riuscita ad arrivare a tanto, devo essere sincera, io non ci sarei arrivata a tanto.
1: Non ci saresti arrivata perché sei più alta di un metro,
0: ecco,
1: quindi perciò
0: sì,
1: non ci arrivi al braccio, anche se devo dire la verità che pare che la domanda più gettonata in quella gelateria, sai quale sia?
0: Qual è stata?
1: Che busto vuole?
0: Dai, ma tu sei peggio di loro.
1: E c'è un gelato che va molto forte.
0: Qual è?
1: Dio, patria e vaniglia.
0: Ma sei
1: Dio,
0: veramente...
1: patria e vaniglia, va davvero.
0: Sei una carognetta, ma speriamo chiaramente che questo esercente possa avere la meglio su queste diffamazioni stupide e inutili.
1: E la cosa importante a dire è che lui gelati li pro duce. E questa
0: dai,
1: era importante a chiosa di questa notizia. Ora su Radio Kiss Kiss, Billie Eilish.

0: Generation è pronti per una bellissima novità con una canzone che celebra la complicità, il sostegno reciproco e la libertà di mostrarsi fragili, arrabbiati, imperfetti, senza timore di giudizio.
1: Insomma, due amiche che cantano insieme, Annalisa e Madame, con appunto Amica.

0: E adesso è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia, e ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it.
1: Sperando soprattutto nel vento, visto che c'è la regata, la giornata conclusiva della preliminari qui sul lungomare Caracciolo. Ascoltiamo Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Anticiclone in rinforzo sull'Italia, garanzia di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale senza disturbi, vento in attenuazione. In serata cielo sereno sull'intero paese, qualche nube sparsa sulla Sicilia ma senza alcun fenomeno di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 22 e 28 al centro, tra 21 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
6: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
7: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss Kiss!

0: Mole su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Bacetti, baci, baci, bacioni. Ancora da Marco e da Marco Irra.
1: Sì, vabbè, vabbè.
0: Ma Marta e Benny.
1: E tu tra i due chi vorresti? Chi sei tu?
0: Beh, io sono Raff.
1: Ah, ecco.
0: Perché mi piacerebbe avere il coraggio di fare tutti quei tatuaggi. Allora, siamo anche al 158 del digitale terrestre, quindi oggi potete anche guardarci dritti negli occhi. E vi capita? Allora, voglio fare una domanda così. Perché visto che oggi appunto siamo sul lungomare di Napoli e quindi riusciamo a trasmettere davanti a un panorama pazzesco, mi viene in mente che spesse volte quando giriamo il mondo, poi torniamo a casa, guardiamo la nostra terra e diciamo: ma tu puoi girare, ma il posto più bello ce l'abbiamo qui.
1: Sì, che poi ognuno c'ha il suo.
0: Esattamente,
1: che...
0: l'Italia in generale, perché l'Italia è un paese meraviglioso.
1: In tanti si spostano, hanno la possibilità di vedere posti nuovi, soprattutto nel fine settimana. Napoli c'è un pienone, non solo per la vela, ma c'è un pienone anche dei turisti italiani e stranieri. Abbiamo incrociati tantissimi in questi giorni sul lungomare Caracciolo, e il turismo in Italia vive chiaramente una stagione eccezionale, confermando il trend appunto della primavera e dell'estate. Quindi il 2026 è un anno da record. Si parla di, per quanto riguarda l'Italia, 276 milioni di presenze, quindi davvero siamo un polo attrattivo unico al mondo. Ovviamente Roma che è leader, regina del turismo, poi Venezia, poi c'è Milano. Anche se, qual è, Marta, la meta turistica secondo te più affollata? Cioè, pensa a un posto piccolo pieno di turisti.
0: Città del Vaticano, perché sono tantissimi, esatto, milioni di fedeli che ogni anno affollano Città del Vaticano per ovvi motivi, quindi quella è sicuramente la località più affollata in assoluto.
1: Ecco, noi diamo il benvenuto a tutti quelli che sono qui sul lungomare Caracciolo, napoletani e non, benvenuti a casa Kiss Kiss con Marta e Benny in diretta su Radio Kiss Kiss con Non è Domenica senza Kiss Kiss. È partito anche un applauso spontaneo,
0: oh,
1: inaspettato.
0: Ciao a tutti.
1: Avete fatto arrossire anche Raff, scusate, Marta Martinez. C'è anche Katy Perry.
0: Ma che ti perdi?
1: Ma
0: tu che ti perdi?

Gigi D'Alessio con Genova e Napoli su Radio Kiss Kiss, e noi siamo pronti anche per il nostro momento history. Basta con i conflitti inutili, dobbiamo unirci tutti insieme come fossimo una sola cosa, perché il mondo ha fatto troppi errori in passato e ne fa ancora, ma è il momento di voltare pagina.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
0: Kiss Kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
2: Kiss Kiss. Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Kiss, kiss. Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: La notte vola!

0: se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.